0: Punto 3.
1: Io nella vita però mi piace di più.
2: The things I cherish most.
3: Love, love, and love.
4: Un cigarro.